bene ba mama lukolo yika alekeba bene batata luwiri sango alepusa kika lufugeto wa sisa mazono mulu meto pemba nyokunuwa ale demare.